0: mejor está aquí. Radio IPN 95.7 FM. Escúchala.
1: Pinza tutta la maghera, stanna coscio bacala. Cazzi caldo in mezzalera, vide mo con mamma fa, fa, fa, fa, fa, fa. Vo che se ta, ta, ta, ta, ta, ta. Tensione ca coscia. Tensione ca brucia. Ti piace la yes.